0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal should have

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Stay with me. Don't bring me down.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm on the move.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

la Vet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Apriamo dal Medio Oriente, dove resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti nonostante il memorandum d'intesa firmato nei giorni scorsi. Nella notte Washington ha condotto raid contro depositi di missili, droni e radar sulla costa meridionale iraniana, sostenendo di aver risposto all'attacco contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Teheran ha denunciato una violazione del cessate il fuoco e ha reagito colpendo obiettivi militari statunitensi nella regione. Nel corso della giornata un proiettile ha colpito una petroliera in transito a Hormuz, mentre Bahrain e Kuwait hanno accusato l'Iran di aver lanciato droni. In serata però sono arrivati segnali di de-escalation. Secondo i media iraniani è stato istituito un canale diplomatico diretto tra Teheran e Washington per gestire la situazione nello stretto di Hormuz. Sul fronte politico continuano le polemiche sull'accordo quadro firmato da Israele e Libano con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha definito umiliante e vergognoso, mentre nella notte centinaia di sostenitori del movimento sciita hanno manifestato a Beirut. Restiamo all'estero, continua l'emergenza in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, fino a quasi 7 milioni di persone potrebbero essere state coinvolte dal disastro. Il bilancio delle vittime ha superato quota 900, mentre dispersi restano oltre 50.000. Proseguono intanto le operazioni di soccorso internazionali. Le squadre italiane di vigili del fuoco, protezione civile e personale sanitario hanno raggiunto La Guaira, una delle zone più colpite, mentre un secondo aereo dell'aeronautica militare è partito con ulteriori rinforzi, confermata anche la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina, originaria di una famiglia siciliana. Torniamo in Italia, proseguono senza sosta le ricerche di Shahadat Hossain, il 45enne bengalese sospettato della strage avvenuta a Casalotti alla periferia di Roma. Padre, madre e un bambino di 8 anni sono stati uccisi a colpi di mannaia all'interno della loro abitazione, ferito ma sopravvissuto il figlio ventenne della coppia. Gli investigatori seguono la pista di un delitto maturato dopo le ripetute molestie rivolte alla donna da parte del sospettato. Nel pomeriggio un controllo su un Frecciarossa alla stazione di Bologna aveva fatto sperare nella cattura dell'uomo, ma si è trattato di uno scambio di persona. Le ricerche proseguono in tutta la capitale con l'ausilio di droni e l'analisi delle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Austria. A Spielberg, il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Mi sento alla grande, è stato un giro fantastico, ha commentato Russell. Soddisfatto anche Leclerc, che ha definito il risultato una sorpresa positiva. Non manca però le polemiche. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha contestato la gestione dell'incidente di Verstappen nel finale delle qualifiche, sostenendo che ci voleva una doppia bandiera gialla. Domani alle 15 il via della gara. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta-bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2.000.

15. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso 3753, sul segugio maremmano 2003 e beagle 1593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Il presidente americano Donald Trump avverte Teheran: se il conflitto si intensificherà, l'Iran cesserà di esistere. Rivendicati dai Pasdaran attacchi anche contro Bahrain e Kuwait, mentre crescono le tensioni anche in Libano. Nuovo attacco missilistico russo nella notte su Kiev, con almeno 7 esplosioni e diversi incendi in città. Due feriti. In Russia, nella regione di Krasnodar, la caduta di droni provoca un incendio in una raffineria, una persona è deceduta. Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto, circa 1000 morti accertati e fino a 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Arrivati anche i soccorsi italiani con 97 operatori. Tra le vittime nella comunità italiana, 3 morti e 42 dispersi. Estratto vivo un bambino dopo 3 giorni sotto le macerie. Tragedia nella notte a Roma, nel quartiere Casalotti. Una famiglia di origine bengalese è stata uccisa in casa, 3 le vittime, tra cui una bambina di 8 anni. Ferito il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Ricercato un uomo di 43 anni, amico di famiglia, ritenuto il presunto autore. Indagini in corso e caccia all'uomo in tutta la zona. Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato da una piccola barca ed è scomparso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra nel pomeriggio di ieri. Sul posto sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ricerche in corso senza sosta. Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali con il record di Lionel Messi a segno per la 7ª gara consecutiva. Ai 16esimi si qualificano Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato l'Iran. Questa sera al via ai 16esimi con la prima sfida in programma alle ore 21 tra Sudafrica e Canada. E tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: bring that sauce.
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 10:03.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation nel Golfo, dove l'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nell'area dello stretto di Hormuz. Washington conferma i bombardamenti come rappresaglia, mentre Donald Trump accusa Teheran di aver violato il cessate il fuoco e avverte: se il conflitto si intensificherà, l'Iran cesserà di esistere. Intanto resta aperta la via diplomatica con nuovi negoziati previsti il 2 luglio in Qatar. E caos in Venezuela dopo il terremoto che ha causato almeno 1430 vittime. Si continua a scavare tra le macerie anche a mani nude, estratto vivo un ragazzo di 11 anni a 3 giorni dalle scosse. Tra gli italo-venezuelani si contano 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi. Nuovo attacco missilistico russo nella notte su Kiev, con almeno 7 esplosioni e diversi incendi in città. 2 i feriti. In Russia, nella regione del Krasnodar, la caduta di droni provoca un incendio in una raffineria. 1 persona è morta. Ore di apprensione sul lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove è disperso Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. L'uomo si è tuffato dalla barca su cui si trovava con la moglie e non è più riemerso. Dopo alcuni istanti avrebbe accusato un malore mentre l'imbarcazione si sarebbe allontanata. L'allarme è stato dato dalla ministra. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e

0: sommozzatori con le ricerche ancora in corso. È il giorno del picco dell'ondata di caldo africano su Italia ed Europa, con temperature oltre i 40 gradi e zero termico fino a 5.000 metri sulle Alpi. Sono 18 le città da bollino rosso e aumentano gli accessi al pronto soccorso. Da lunedì attesi temporali e un calo delle temperature. In Europa si registrano 41 gradi e mezzo in Germania e decine di vittime tra Francia e Spagna, con valori record anche a Milano e Roma. Ai mondiali 2026 l'Argentina batte la Giordania 3-1, assegno Lo Celso, Lautaro Martinez su rigore e Messi su punizione, al suo settimo gol consecutivo nella rassegna iridata, un nuovo record assoluto. Albiceleste prima nel girone J, nello stesso gruppo spettacolare 3-3 tra Algeria e Austria. Nel gruppo K, Colombia prima dopo lo 0-0 col Portogallo. Nel gruppo L, Inghilterra e Croazia avanti, mentre Panama esce senza gol segnati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nonostante il memorandum tra Iran e Stati Uniti e gli accordi con Israele e Libano, la tensione resta alta dopo l'attacco dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari iraniani. Donald Trump avverte: se volessimo l'Iran non esisterebbe più. Missili e droni iraniani intercettati anche su Bahrain e Kuwait. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, nuovo raid missilistico su Kiev con almeno 7 esplosioni e diversi incendi nei quartieri. Il sindaco della capitale invita i cittadini a restare nei rifugi. 2 le persone rimaste ferite. In Russia, nella regione di Krasnodar, droni ucraini hanno provocato un incendio in una raffineria. Il bilancio è di un morto. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, l'84enne marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'uomo si è tuffato da una piccola imbarcazione e non è più riemerso. In azione sommozzatori e vigili del fuoco anche con mezzi subacquei, ma ancora nessuna traccia. E caccia all'uomo dopo il triplice omicidio di Roma nel quartiere Casalotti. Una famiglia di origine bengalese è stata sterminata, unico sopravvissuto il figlio ventenne. Nel mirino degli investigatori Hossein Shahadat si segue anche la pista passionale. Le indagini sono state estese anche all'estero e è arrivato da parte del sindaco di Roma il cordoglio della città. Europa nella morsa del caldo estremo con l'ondata africana al picco tra oggi e domani. In Italia attesi oltre 40 gradi e 18 città da bollino rosso. In Europa decine di vittime tra Francia e Spagna e record di 41 gradi e mezzo in Germania. Temperature ben al di sopra della media anche a Milano e Roma. Dal 1 luglio 2026 cambia il sistema dei fondi pensione per i lavoratori privati. Scatta l'adesione automatica con 60 giorni di tempo per rifiutare. La novità, chiarita dalla Covip, estende il meccanismo anche ai contributi di lavoratore e datore, superando il precedente silenzio assenso sul TFR. Si è chiusa la fase ai gironi dei mondiali 2026, l'Argentina batte la Giordania 3-1, assegno ancora Messi su punizione al suo 7° gol consecutivo nel torneo internazionale, nuovo record assoluto. Albiceleste al 1° posto nel girone J, avanzano al prossimo turno anche Algeria e Austria dopo uno spettacolare 3-3. Nel gruppo K, Colombia prima dopo lo 0-0 col Portogallo, nel gruppo L avanti Inghilterra e Croazia, storiche le qualificazioni anche per Ghana e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nonostante il memorandum tra Iran e Stati Uniti e gli accordi con Israele e Libano, la tensione resta alta dopo l'attacco dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari iraniani. Donald Trump avverte: se volessimo l'Iran non esisterebbe più. Missili e droni iraniani intercettati anche su

0: Bahrain e Kuwait. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, nuovo raid missilistico su Kiev con almeno 7 esplosioni e diversi incendi nei quartieri. Il sindaco della capitale invita i cittadini a restare nei rifugi. 2 le persone rimaste ferite. In Russia, nella regione di Krasnodar, droni ucraini hanno provocato un incendio in una raffineria. Il bilancio è di un morto. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, l'84enne marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'uomo si è tuffato da una piccola imbarcazione e non è più riemerso. In azione sommozzatori e vigili del fuoco anche con mezzi subacquei, ma ancora nessuna traccia. E caccia all'uomo dopo il triplice omicidio di Roma nel quartiere Casalotti. Una famiglia di origine bengalese è stata sterminata, unico sopravvissuto il figlio ventenne. Nel mirino degli investigatori Hossein Shahadat si segue anche la pista passionale. Le indagini sono state estese anche all'estero e è arrivato da parte del sindaco di Roma il cordoglio della città. Europa nella morsa del caldo estremo con l'ondata africana al picco tra oggi e domani. In Italia attesi oltre 40 gradi e 18 città da bollino rosso. In Europa decine di vittime tra Francia e Spagna e record di 41 gradi e mezzo in Germania. Temperature ben al di sopra della media anche a Milano e Roma. Dal 1 luglio 2026 cambia il sistema dei fondi pensione per i lavoratori privati. Scatta l'adesione automatica con 60 giorni di tempo per rifiutare. La novità, chiarita dalla Covip, estende il meccanismo anche ai contributi di lavoratore e datore, superando il precedente silenzio assenso sul TFR. Si è chiusa la fase ai gironi dei mondiali 2026, l'Argentina batte la Giordania 3-1, a segno ancora Messi su punizione al suo 7° gol consecutivo nel torneo internazionale, nuovo record assoluto. Albiceleste al primo posto nel girone J, avanzano al prossimo turno anche Algeria e Austria dopo uno spettacolare 3-3, nel gruppo K Colombia prima dopo lo 0-0 col Portogallo, nel gruppo L avanti Inghilterra e Croazia, storiche le qualificazioni anche per Ghana e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nonostante il memorandum tra Iran e Stati Uniti e gli accordi con Israele e Libano, la tensione resta alta dopo l'attacco dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari iraniani. Donald Trump avverte: se volessimo l'Iran non esisterebbe più. Missili e droni iraniani intercettati anche su Bahrain e Kuwait. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, nuovo raid missilistico su Kiev con almeno 7 esplosioni e diversi incendi nei quartieri. Il sindaco della capitale invita i cittadini a restare nei rifugi. 2 le persone rimaste ferite. In Russia, nella regione di Krasnodar, droni ucraini hanno provocato un incendio in una raffineria. Il bilancio è di un morto. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, l'84

0: Trentenne marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'uomo si è tuffato da una piccola imbarcazione e non è più riemerso. In azione sommozzatori e vigili del fuoco anche con mezzi subacquei, ma ancora nessuna traccia. E caccia all'uomo dopo il triplice omicidio di Roma nel quartiere Casalotti. Una famiglia di origine bengalese è stata sterminata, unico sopravvissuto il figlio ventenne. Nel mirino degli investigatori Hossein Shahadat si segue anche la pista passionale. Le indagini sono state estese anche all'estero e è arrivato da parte del sindaco di Roma il cordoglio della città. Europa nella morsa del caldo estremo con l'ondata africana al picco tra oggi e domani. In Italia attesi oltre 40 gradi e 18 città da bollino rosso. In Europa decine di vittime tra Francia e Spagna e record di 41 gradi e mezzo in Germania. Temperature ben al di sopra della media anche a Milano e Roma. Dal 1 luglio 2026 cambia il sistema dei fondi pensione per i lavoratori privati. Scatta l'adesione automatica con 60 giorni di tempo per rifiutare. La novità, chiarita dalla Covip, estende il meccanismo anche ai contributi di lavoratore e datore, superando il precedente silenzio assenso sul TFR. Si è chiusa la fase ai gironi dei mondiali 2026. L'Argentina batte la Giordania 3-1, assegno ancora Messi su punizione al suo settimo gol consecutivo nel torneo internazionale, nuovo record assoluto. Albiceleste al primo posto nel girone J, avanzano al prossimo turno anche Algeria e Austria dopo uno spettacolare 3-3. Nel gruppo K, Colombia prima dopo lo 0-0 col Portogallo. Nel gruppo L, avanti Inghilterra e Croazia, storiche le qualificazioni anche per Ghana e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione

0: praticamente priva di protezioni ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Donald Trump avverte Teheran: in caso di nuova escalation, l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano attacchi con missili e droni contro basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi. Dal Venezuela arriva un segnale di speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il devastante terremoto. Il bilancio però resta drammatico, con oltre 1.400 vittime, migliaia di dispersi e 3 italiani morti. Ospedali sotto pressione, continuano i soccorsi e gli aiuti umanitari. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina, nuovo massiccio attacco su Kiev con almeno 7 esplosioni, incendi e 2 feriti. In Russia un drone colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar con una vittima. Zelensky rivendica gli attacchi agli impianti petroliferi di Mosca. Proseguono senza sosta le ricerche dell'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico.

dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco, rover subacquei e squadre specializzate in condizioni rese difficili dalla scarsa visibilità. Ancora una notte di sangue sulle strade italiane, tre le vittime in distinti incidenti nel Bresciano, nelle Marche e nel Pisano. Muoiono un ragazzo di 19 anni, un motociclista di 27 e una donna di 45, diversi feriti mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica degli schianti. L'Italia affronta il picco dell'ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Un turista di 82 anni è morto dopo un malore in spiaggia a Marina di Grosseto. L'emergenza interessa tutta l'Europa, coinvolte 193 milioni di persone, mentre in Francia si registrano circa 1000 decessi in eccesso. Archiviata la fase a gironi, il mondiale entra nel vivo con i sedicesimi di finale. Si parte questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada a Los Angeles. In corsa restano 32 nazionali con l'Europa la più rappresentata grazie a 13 squadre qualificate. Tra le sfide più attese anche Germania-Paraguay, Francia-Svezia e Argentina-Capoverde. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati.

0: Arrivati all'appuntamento con l'informazione, sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Donald Trump avverte Teheran, in caso di nuova escalation, l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano attacchi con missili e droni contro basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi. Dal Venezuela arriva un segnale di speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il devastante terremoto. Il bilancio però resta drammatico, con oltre 1.400 vittime, migliaia di dispersi e 3 italiani morti. Ospedali sotto pressione, continuano i soccorsi e gli aiuti umanitari. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina, nuovo massiccio attacco su Kiev con almeno 7 esplosioni, incendi e 2 feriti. In Russia un drone colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar con una vittima. Zelensky rivendica gli attacchi agli impianti petroliferi di Mosca. Proseguono senza sosta le ricerche dell'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco, rover subacquei e squadre specializzate in condizioni rese difficili dalla scarsa visibilità. Ancora una notte di sangue sulle strade italiane, 3 le vittime in distinti incidenti nel Bresciano, nelle Marche e nel Pisano. Muoiono un ragazzo di 19 anni, un motociclista di 26 e una donna di 45, diversi feriti, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica degli schianti. L'Italia affronta il picco dell'ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Un turista di 82 anni è morto dopo un malore in spiaggia a Marina di Grosseto. L'emergenza interessa tutta l'Europa, coinvolte 193 milioni di persone, mentre in Francia si registrano circa 1.000 decessi in eccesso. Archiviata la fase a gironi, il mondiale entra nel vivo con i 16esimi di finale. Si parte questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada a Los Angeles. In corsa restano 32 nazionali, con l'Europa la più rappresentata grazie a 13 squadre qualificate. Tra le sfide più attese anche Germania-Paraguay, Francia-Svezia e Argentina-Capoverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
2: Life falling down again.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. La gamma è...

0: SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Donald Trump avverte Teheran: in caso di nuova escalation, l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano attacchi con missili e droni contro basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi. Dal Venezuela arriva un segnale di speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il devastante terremoto. Il bilancio però resta drammatico, con oltre 1.400 vittime, migliaia di dispersi e 3 italiani morti. Ospedali sotto pressione, continuano i soccorsi e gli aiuti umanitari. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina, nuovo massiccio attacco su Kiev con almeno 7 esplosioni, incendi e 2 feriti. In Russia un drone colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar con una vittima. Zelensky rivendica gli attacchi agli impianti petroliferi di Mosca. Proseguono senza sosta le ricerche dell'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco, rover subacquei e squadre specializzate in condizioni rese difficili dalla scarsa visibilità. Ancora una notte di sangue sulle strade italiane, 3 le vittime in distinti incidenti nel Bresciano, nelle Marche e nel Pisano. Muoiono un ragazzo di 19 anni, un motociclista di 26 e una donna di 45.

diversi feriti mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica degli schianti. L'Italia affronta il picco dell'ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Un turista di 82 anni è morto dopo un malore in spiaggia a Marina di Grosseto. L'emergenza interessa tutta l'Europa, coinvolte 193 milioni di persone, mentre in Francia si registrano circa 1000 decessi in eccesso. Archiviata la fase a gironi, il Mondiale entra nel vivo con i sedicesimi di finale. Si parte questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada a Los Angeles. In corsa restano 32 nazionali con l'Europa la più rappresentata grazie a 13 squadre qualificate. Tra le sfide più attese anche Germania, Paraguay, Francia, Svezia e Argentina, Capoverde. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: One.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Donald Trump avverte Teheran: in caso di nuova escalation, l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano attacchi con missili e droni contro basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi. Dal Venezuela arriva un segnale di speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il devastante terremoto. Il bilancio però resta drammatico, con oltre 1.400 vittime, migliaia di dispersi e 3 italiani morti. Ospedali sotto pressione, continuano i soccorsi e gli aiuti umanitari. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina, nuovo massiccio attacco su Kiev con almeno 7 esplosioni, incendi e 2 feriti. In Russia un drone colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar con una vittima. Zelensky rivendica gli attacchi agli impianti petroliferi di Mosca. Proseguono senza sosta le ricerche dell'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco, rover subacquei e squadre specializzate in condizioni rese difficili dalla scarsa visibilità. Ancora una notte di sangue sulle strade italiane, 3 le vittime in distinti incidenti nel Bresciano, nelle Marche e nel Pisano. Muoiono un ragazzo di 19 anni, un motociclista di 26 e una donna di 45, diversi feriti, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica degli schianti. L'Italia affronta il picco dell'ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Un turista di 82 anni è morto dopo un malore in spiaggia a Marina di Grosseto. L'emergenza interessa tutta l'Europa, coinvolte 193 milioni di persone, mentre in Francia si registrano circa 1.000 decessi in eccesso. Archiviata la fase a gironi, il mondiale entra nel vivo con i 16esimi di finale. Si parte questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada a Los Angeles. In corsa restano 32 nazionali, con l'Europa la più rappresentata grazie a 13 squadre qualificate. Tra le sfide più attese anche Germania, Paraguay, Francia, Svezia e Argentina, Capoverde. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNO.

0: nuovi per la cura degli animali esotici.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello Stretto di Hormuz. Donald Trump avverte Teheran: in caso di nuova escalation, l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano attacchi con missili e droni contro basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi. Dal Venezuela arriva un segnale di speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il devastante terremoto. Il bilancio però resta drammatico, con oltre 1.400 vittime, migliaia di dispersi e 3 italiani morti. Ospedali sotto pressione, continuano i soccorsi e gli aiuti umanitari. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina, nuovo massiccio attacco su Kiev con almeno 7 esplosioni, incendi e 2 feriti. In Russia un drone colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar con una vittima. Zelensky rivendica gli attacchi agli impianti petroliferi di Mosca. Proseguono senza sosta le ricerche dell'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco, rover subacquei e squadre specializzate in condizioni rese difficili dalla scarsa visibilità. Ancora una notte di sangue sulle strade italiane, 3 le vittime in distinti incidenti nel Bresciano, nelle Marche e nel Pisano. Muoiono un ragazzo di 19 anni, un motociclista di 26 e una donna di 45, diversi feriti, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica degli schianti. L'Italia affronta il picco dell'ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Un turista di 82 anni è morto dopo un malore in spiaggia a Marina di Grosseto. L'emergenza interessa tutta l'Europa, coinvolte 193 milioni di persone, mentre in Francia si registrano circa 1.000 decessi in eccesso. Archiviata la fase a gironi, il Mondiale entra nel vivo con i 16esimi di finale. Si parte questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada a Los Angeles. In corsa restano 32 nazionali con l'Europa la più rappresentata grazie a 13 squadre qualificate. Tra le sfide più attese anche Germania-Paraguay, Francia-Svezia e Argentina-Capoverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica, ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. Donald Trump avverte Teheran: in caso di nuova escalation, l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano attacchi con missili e droni contro basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi. Dal Venezuela arriva un segnale di speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il devastante terremoto. Il bilancio però resta drammatico, con oltre 1.400 vittime, migliaia di dispersi e 3 italiani morti. Ospedali sotto pressione, continuano i soccorsi e gli aiuti umanitari. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina, nuovo massiccio attacco su Kiev con almeno 7 esplosioni, incendi e 2 feriti. In Russia un drone colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar con una vittima. Zelensky rivendica gli attacchi agli impianti petroliferi di Mosca. Proseguono senza sosta le ricerche dell'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco, rover subacquei e squadre specializzate in condizioni rese difficili dalla scarsa visibilità. Ancora una notte di sangue sulle strade italiane, 3 le vittime in distinti incidenti nel Bresciano, nelle Marche e nel Pisano. Muoiono un ragazzo di 19 anni, un motociclista di 26 e una donna di 45, diversi feriti, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica degli schianti. L'Italia affronta il picco dell'ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Un turista di 82 anni è morto dopo un malore in spiaggia a Marina di Grosseto. L'emergenza interessa tutta l'Europa, coinvolte 193 milioni di persone, mentre in Francia si registrano circa 1.000 decessi in eccesso. Archiviata la fase a gironi, il Mondiale entra nel vivo con i 16esimi di finale. Si parte questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada a Los Angeles. In corsa restano 32 nazionali con l'Europa la più rappresentata grazie a 13 squadre qualificate. Tra le sfide più attese anche Germania-Paraguay, Francia-Svezia e Argentina-Capoverde. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Europa nella morsa del caldo estremo, in Italia 18 città da bollino rosso. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale. Dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati alle alte temperature in Europa, lo scrive su X Gebreyesus.

0: Bezos, direttore generale dell'OMS, lo stress da calore è spesso definito il killer silenzioso e le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha aggiunto. Tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine e di 11 morti. Il bilancio ancora provvisorio delle vittime, 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto, 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo, stavano effettuando un lancio di battesimo con il paracadute. L'aereo ha subito un malfunzionamento ed è caduto quasi in verticale dopo il decollo, ha riferito il prefetto. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo. Le operazioni si concentrano nell'area della scomparsa in acque caratterizzate da scarsa visibilità. Si sta facendo il possibile in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste, ha dichiarato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. L'inglese George Russell ha vinto il Gran Premio di Austria di Formula 1 sul circuito dello Spielberg. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha preceduto l'olandese Max Verstappen su Red Bull e il compagno di squadra Kimi Antonelli, leader del mondiale, quarto posto per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, mentre soltanto quinto Lewis Hamilton con la Ferrari. Giornata difficile per le rosse, con Leclerc che chiude soltanto ottavo nella classifica del mondiale, comanda sempre Antonelli con 171 punti davanti a Russell con 131 ed Hamilton con 125. Prossimo appuntamento con il mondiale di Formula 1 il 5 luglio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Ed è tutto, più tardi.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le

0: Foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: commenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: sick of this melody.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.